0: Pedocateten, et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Siamo promessi a Dio Cristo.